Uti adum 106.3 FM. Bese uso kinyumwe kakrati. Emu wese ne kakra. Ose why? Why? Why means a lot. Why? Why? Obi tumi lo su se. Adentina wo do me sa. Adentina wo hate me sa. Adentina wo ni bre me sa. Adentina wo ni miye sa.